0: Amanece con Navi en Brava.
1: Buongiorno, buonasera, il signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patricio e Crustica Funotti. Della piazza e della caletta per il mondo intero. Pizza prosciutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco de Patri.